0: sei chissà, non sei chissà, è multidown,
1: multidown,
0: multidown, è multidown, io non sei chissà.